La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: One, due, tre, four.

0: Biagio Antonacci. Buongiorno bell'anima.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.
2: Prima di partire.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Edoardo Vianello, i Vatussi.
2: Nel continente nero,
3: Barabonzi, Bonzi, Bo.
2: Alle falde del Kilimanjaro.

0: Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?
1: Sergio Cammariere, tutto quello che un uomo.

0: più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Capita quando capita.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Marco Carta, dentro ad ogni brivido.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Nicola Di Bari, Il cuore è uno zingaro.
2: Avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente,

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 3:29.

0: Ricordi in musica.
1: Gigi D'Alessio, Vita.
2: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: I Camaleonti, Io per lei.
1: È lei che mi sveglia al mattino e la notte mi copre

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: esatta.
1: Sono le ore 4 in punto.
2: Radio Ricordi, il jukebox d'altri tempi.
3: Ciao.
4: Vasco Rossi, Rewind.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Armatevi di santa pazienza in questa giornata dalle tinte contrastate. Occasioni allettanti arriveranno insieme a dubbi e malumori. Toro, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. Gemelli, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Cancro, grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Leone, è il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Vergine, ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Bilancia, la Luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione, aspettate ancora a decidere e a mostrare la vostra volontà. Un po' di confusione sui mezzi e non lo scopo sembra rallentare la riuscita. Salute in miglioramento. Sagittario, oggi inizierete con poche possibilità di mettere voi stessi in primo piano. Meglio rassegnarsi a considerare maggiormente i bisogni degli altri. Capricorno, non potete fare finta di nulla. È il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro. Qualcuno vuole farvi le scarpe. Acquario, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Pesci, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sono le ore 4 e 31 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
2: Eros Ramazzotti, non siamo soli.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Ti nasconderai.
2: Alex Baroni, Cambiare.

0: Sono le ore 4 e 59 minuti.
1: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Negrita, Magnolia.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Ricky Roberts, stasera mi butto.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale.

0: Riccardo Cocciante, Quando finisce un amore.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Alex Britti, una su un milione.
2: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Tiziano Ferro, Incanto.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconfigge.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Radio Ricordi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 5 e 59 minuti.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Amedeo Minghi, La vita mia.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Marco Armani, tu dimmi un cuore ce l'hai.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Armatevi di santa pazienza in questa giornata dalle tinte contrastate. Occasioni allettanti arriveranno insieme a dubbi e malumori. Toro, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. Gemelli, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Cancro, grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Leone, è il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Vergine, ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Bilancia, la Luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione, aspettate ancora a decidere e a mostrare la vostra volontà. Un po' di confusione sui mezzi e non lo scopo sembra rallentare la riuscita. Salute in miglioramento. Sagittario, oggi inizierete con poche possibilità di mettere voi stessi in primo piano. Meglio rassegnarsi a considerare maggiormente i bisogni degli altri. Capricorno, non potete fare finta di nulla, è il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro, qualcuno vuole farvi le scarpe. Acquario, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Pesci, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.
3: Come fai a tornare qui?

0: come potrei.
1: Alexia, dimmi.

0: CNR, giornale radio.
1: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Spot! Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai!
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta!
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai.
1: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 6 e 59 minuti.
3: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: CNR, giornale radio.
5: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi devo operare nei prossimi giorni. L'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus e in una fase molto iniziale ben localizzato, ha rassicurato il pontefice, che potrebbe essere ricoverato già domani al Policlinico Gemelli di Roma. Non sono a conoscenza di alcuna tregua energetica, ma se la Russia si ferma lo faremo anche noi. Così Zelensky risponde a Trump, che aveva annunciato ieri un accordo tra Mosca e Kiev per evitare di colpire le raffinerie. Anche Mosca tace sull'accordo di una tregua. Non tacciono le armi invece. Pesanti raid russi su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. Ieri udite 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra i sauditi e le forze governative yemenite ha replicato colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Calcio, la Lazio batte 3-1 in casa il Monza e resta appaiata all'Inter. In vetta la Serie A, 0-0 Como Roma, 1-1 esterni per Milan e Juventus con Sassuolo e Cagliari. Il Bologna passa 2-1 a Lecce, oggi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. È tutto da Nicola De Muro.
6: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepack.org.

0: momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Mango, oro.

0: guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: CNR, giornale radio.
2: Dalla sprint alla gara lunga la sinfonia indonesiana è completamente diversa. A Mandalika l'Aprilia cala il poker e piazza 4 Alfieri nei primi 4 posti per la prima volta nella sua storia. Sul gradino più alto del podio ci risale Bezzecchi, autore di una gara perfetta dopo la caduta del sabato.
3: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile soprattutto per ieri, ovviamente, che è andata male. Però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
2: Dietro il riminese Fernandez, anche lui atterra il giorno prima, e un solidissimo Martin che torna leader del mondiale.
4: Penso che ho fatto il massimo, contento per un altro podio, sempre punti e dai, torniamo in testa, questo va e viene, ma è importante che siamo nella lotta.
2: Solo sesta la Ducati di Marquez, ora a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Prossima tappa Australia 23-25 ottobre. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99 €. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 €. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

0: parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Laura Pausini, Lettera,

0: Ricordi in musica.
1: Mattia Bazzar, stasera che sera.
2: Stasera che sera. Restare tutto il tempo con te.

0: dentro i passi miei.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno.

0: esatta.
1: Sono le ore 8 e 2 minuti.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Il servizio è di Marco Mancini.
6: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
7: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
6: Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
7: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
5: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
8: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu, 2-1 a Lecce.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
10: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Anna Tatangelo, il mio amico.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assumere

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse, il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza, anche quando nasce l'alba più sicura.

0: Radio Ricordi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Otto Om, come parlo di te. Chiedi.

0: i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di fintech.
4: Spot. Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
9: Christian, un'altra vita, un altro amore. Quante volte

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Vasco Rossi, splendida giornata.

possiamo stare senza anche le pericolose, come ad esempio una canzone mentre la stai cantando. Di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: Sono le ore 9, in punto.
1: Sbot!
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
0: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in Piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta a largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico, aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90 euro. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Armatevi di santa pazienza in questa giornata dalle tinte contrastate. Occasioni allettanti arriveranno insieme a dubbi e malumori. Toro, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. Gemelli, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Cancro, grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Leone, è il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Vergine, ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Bilancia, la Luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione, aspettate ancora a decidere e a mostrare la vostra volontà. Un po' di confusione sui mezzi e non lo scopo sembra rallentare la riuscita. Salute in miglioramento. Sagittario, oggi inizierete con poche possibilità di mettere voi stessi in primo piano. Meglio rassegnarsi a considerare maggiormente i bisogni degli altri. Capricorno, non potete fare finta di nulla. È il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro. Qualcuno vuole farvi le scarpe. Acquario, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Pesci, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.

0: Sport. Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: CNR, giornale radio.
2: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
4: Ivano Fossati, la mia banda suona il rock.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Sincera. Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Sono le ore 10, in punto.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano, è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis, che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli, vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La massima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
7: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Tiziano Ferro, l'ultima notte al mondo.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Riccardo Cocciante, questione di feeling. Cantiamo.

Radio Ricordi. Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: salsa honey mustard, nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Parole, ricordi struggenti, tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
2: Raff, in tutti i miei giorni.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: CNR, giornale radio.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di tumore al seno insieme a Carmen Cricitiello, che è responsabile oncologia di Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Istituto Clinico Humanitas. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Oggi parliamo di fake news. Si parla molto nei forum e anche su internet in generale del legame tra il tumore al seno e l'uso dei reggiseni. Fake news.
6: Falso. Non c'è nessuna documentata evidenza che l'utilizzo di un reggiseno con ferretti porti allo sviluppo di un tumore della mammella. Quindi le donne possono usare in sicurezza i reggiseni col ferretto.
5: Un'altra fake news che gira molto sempre sul web e sui forum è il fatto che l'uso di alcuni deodoranti aumenterebbe il rischio di sviluppare il tumore al seno.
6: Falso anche questo, se ne è discusso tantissimo negli anni, gli studi che sono stati condotti al riguardo con i limiti degli studi non hanno mai mostrato questa correlazione, quindi non è assolutamente sconsigliato l'utilizzo del deodorante.
5: Invece è vero che lo zucchero nutre il tumore? Se ne parla molto, ci sono anche tanti studi su questo argomento.
6: Se ne parla moltissimo, ma non è vero. Tutte le cellule del nostro corpo hanno bisogno di energia, di zuccheri, ma gli zuccheri non alimentano il tumore, quindi vorrei dire che non è necessaria una deprivazione totale degli zuccheri a cui magari molte donne con la diagnosi di tumore si sottopongono, perché non è necessario. Ovviamente, come per tutte le persone, quindi indipendentemente dalla diagnosi di tumore, è importante ridurre l'introito di zucchero, ma questo vale per tutti.
5: È vero che perdere peso dopo la menopausa può ridurre il rischio di sviluppare il tumore al seno?
6: Questo è vero, perché ci sono dei dati che ci dicono come il tessuto grasso in menopausa possa produrre degli estrogeni. Quindi se andiamo a ridurre il peso e c'è un indice di massa corporeo più congruo, questo rappresenta un fattore protettivo rispetto allo sviluppo di una neoplasia mammaria. Quindi incentivo, voglio stimolare le donne a cercare di essere attente a mantenere un peso corporeo nei limiti.
5: È vero che la mammografia può provocare un tumore a causa delle radiazioni?
6: Falsissimo e pericolosissimo dirlo. Ci sono tantissimi studi che hanno evidenziato come non solo le radiazioni cui ci sottopone una mammografia sono minime, ma soprattutto il rapporto rischi e benefici è totalmente a favore dell'esecuzione della mammografia. Sappiamo benissimo come eseguire una mammografia possa salvare tantissime vite. La diagnosi precoce ha portato ad un cambiamento radicale nelle possibilità che abbiamo di guarire le donne con tumore della mammella, quindi non solo eseguire una mammografia è sicuro in termini di radiazioni, ma è un intervento che può risultare proprio salvavita.
5: Perché spesso magari uno vede i medici che escono anche dal dentista, no? Quando fai la lastra, i denti escono, ma perché loro sennò dovrebbero beccarsi le radiazioni di tutti i pazienti, quindi è una questione completamente diversa. Quindi anche dal punto di vista delle radiazioni possiamo dire che la mammografia è un esame sicuro.
6: Sì.
5: Perfetto, grazie per essere stati.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Tiziana Rivare, sarà quel che sarà.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Negrita, rotolando verso sud.

0: Spot. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Parole, ricordi struggenti, tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Ricordi in musica.
1: Claudio Baglioni, Porta Portese.

stare sulla soglia della nostra vita, guardare chi è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: io sono pronto.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
2: Paolo Meneguzzi, musica.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: I profeti, gli occhi verdi dell'amore.

0: esatta.
1: Sono le ore 12 e 2 minuti.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: CNR. Giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Eros Ramazzotti, Un cuore con le ali.

Radio Ricordi. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Alexia, come tu mi vuoi.

0: Sport. Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

passano in fretta. Il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Francesco De Gregori, Piano Bar.

0: esatta.
1: Sono le ore 12 e 59 minuti.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Lucio Dalla, apriti cuore.
1: In questa notte calda di ottobre, apriti cuore. Non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

che davanti a questo cielo nero di stelle, e ce ne sono stanotte di stelle, forse miliardi. Cuore, non parli, lo sono io che non sento, e per paura di ogni sentimento, cinico e indifferente, faccio finta di niente. Ma non ho più parole questa notte di ottobre.

0: sei su Radio Ricordi.
1: Mario Venuti, Crudele.

Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sport. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodfor il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pioneristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
2: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al

0: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
1: Stiamo arrivando agli scontri. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
0: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
2: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepack.org.
6: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Giovanotti, la gente della notte.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

0: sia andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori.
1: Fabrizio Moro, eppure mi hai cambiato la vita.
0: Di amore.

0: Sono le ore 13 e 59 minuti.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29€. E con due prodotti di ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
2: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto.
1: Ti scatterò.

0: Radio Ricordi. Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei su Radio Ricordi.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Sta per grandinare.
2: Alessandra Amoroso, Immobile.
1: Ed io non

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Riccardo Del Turco, luglio.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Ron, vorrei incontrarti fra 100 anni.
2: Vorrei incontrarti.

0: Spot.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Vallesi, grande.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 15 e un minuto.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: sei su Radio Ricordi.
1: Giusy Ferreri, ma il

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Adriano Celentano, Azzurro.

0: Sono le ore 16, in punto.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba. Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo-iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paulini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Eros Ramazzotti, fuoco

0: Radio Ricordi.
1: C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
0: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Mango Mediterraneo.
2: Bianco.

0: Sport. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: CNR, giornale radio.
2: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane e ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
6: I teppisti dei sogni. Piccolo fiore, dove vai?

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Anna Tatangelo, ragazza di periferia.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: esatta.
1: Sono le ore 17, in punto.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
3: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
4: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
5: CNR, giornale radio.
6: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Accordo energetico Trump-Putin e preoccupazione da Bruxelles.
7: Stiamo parlando dell'accordo energetico per cui Putin ha deciso di dare quasi 5 tonnellate di gasolio all'America, ai mercati internazionali, in cambio però di che cosa? È questo appunto che tormenta l'Unione Europea, perché sotto sotto si pensa che questa prima mano tesa di Putin a Trump da un punto di vista energetico possa poi essere una specie di viatico per un riposizionamento strategico dell'America nei confronti dell'Ucraina. Infatti gli attacchi di Trump nei confronti di Zelensky un pochettino riescono a dare corpo a queste paure, anche perché poi questo primo rilascio di gasolio russo è sostanzialmente poca cosa, riesce a coprire solamente 9 giorni di consumi del mercato americano, per capirci. Quindi un eventuale riposizionamento strategico dovrebbe presupporre poi un accordo molto più ampio sull'energia fra Putin e Trump, ma poi soprattutto comporterebbe appunto un abbandono, insomma, o comunque un distacco dalle posizioni di Zelensky dell'Ucraina, e quindi l'Europa si ritrova sostanzialmente a dover quasi da sola continuare a dare sostegno, una mano agli ucraini contro appunto l'invasore russo.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 euro. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 euro. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 euro. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Radio Ricordi, il jukebox d'altri tempi.
10: Pierangelo Bertoli, pescatore.
11: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni,

0: Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, in

0: CNR, giornale radio.
1: Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. Sono 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa, saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, lo ha confermato la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolare da una serie di personaggi esilaranti al fianco di Renzo Arbore, veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore, con brani approdati anche a Sanremo. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Giovanotti, è per te.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio

faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagano.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: ci credi.
1: Marco Mengoni, In un giorno qualunque.
0: Dimmi cosa vuoi sapere.

0: Sono le ore 18, in punto.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: CNR, giornale radio.
7: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
8: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
7: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjanič. Ascoltiamo il tecnico Granata.
9: Ma affrontiamo una squadra forte. Sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
7: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
10: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
7: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
11: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
7: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina, Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Siamo al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Khodar, Tsitsipas e Medvedev. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Ricordi. Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.

0: Sport. Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99 euro. Gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Franco Califano, tac.
1: Mentre tu sei perfetta come l'amore detta.

0: esatta.
1: Sono le ore 19, in punto.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: CNR, giornale radio.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni, intrappolato da ieri in una grotta in Olgiastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, non parteciperà alla parata sulla Fifth Avenue in occasione del Columbus Day. Negli ultimi anni diverse associazioni denunciano che Colombo, al suo arrivo nelle Americhe, avesse portato con sé genocidio e colonizzazione. Invito a celebrare il Columbus Day con cerimonie e attività appropriate, ribadisce il presidente americano Trump.
5: L'economia.
4: Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese, al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 dicembre annunciata sugli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato chiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti e non veniamo in Europa per dire sempre sì, lo ha detto la premier Meloni all'assemblea di Asso Lombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E dopo le parole di Trump sulla ripresa delle importazioni americane di gasolio russo, mentre Bruxelles vara altre sanzioni, l'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ha aggiunto oggi il presidente americano. Le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque oggi il segno più sulle borse europee. Milano chiude a più 0,58%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi, comunque sopra quota 110. E in tema di caro energia, la Corte dei Conti dà una stoccata al governo sugli interventi effettuati sulle accise, sui carburanti. Sono facili da applicare, ma molto costosi e poco mirati verso le famiglie e le imprese più bisognose, spiega in un'audizione parlamentare sul documento governativo di programmazione finanziaria, dove avverte inoltre su un debito in affanno e sulla necessità di irrobustire l'avanzo primario. Assegnato oggi a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici alla stabilizzazione macroeconomica. Infine una notizia dall'Agicom: il garante della concorrenza ha sanzionato due società, Rete Elite Digital Services e TechMind, per lo scorretto utilizzo delle numerazioni telefoniche per l'attività di telemarketing. L'istruttoria è stata avviata un anno fa sulla base di numerose segnalazioni, comminate multe rispettivamente da 700.000 e 122.500 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Cattivi pensieri, emozione,

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Bella stronza.
2: Marco Masini, Bella stronza.

0: Sport. Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: CNR, giornale radio.
5: In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjajić. In testa alla classifica c'è ancora l'Inter, che domani torna in campo in Champions League. Alla vigilia della gara con il Bruges ha parlato Chivu.
6: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
5: Insieme ai nerazzurri scenderà in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Bejlek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: seno, il tuo sorriso, la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: esatta.
1: Sono le ore 20 e un minuto.
2: Uni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Uni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Little Tony riderà. Perché tu

0: Sport. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Sport. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Gigliola Cinquetti, La pioggia.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 21, in punto.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Riccardo Cocciante, in bicicletta.

0: Sport! Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Fabio Concato 051 22 25 25.
1: Tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Forse non sai quel che darei.
2: Elisa, una poesia anche per te.

0: esatta.
1: Sono le ore 22, in punto.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Per guarire da te.
2: Tiro Mancino, quando

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Caterina Caselli, sono bugiardo.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe,

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
2: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Andrea Bocelli, Vivere.
1: Vivo ricopiando yesterday, e sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

poco che

0: Radio Ricordi.
1: Ora esatta.
0: Sono le ore 22 e 59 minuti.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Julio Iglesias, Non si vive così.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Cesare Cremonini, il comico, sai che risate.
2: Sono stato anche normale.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Alunni del Sole, Isa e Isabella.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Alex Britti, Stringimi forti amore.
1: Ti ho incontrata in un giorno di maggio, ti ho incontrata e mi basta così. Eri bella come la luna, come una stella, la mia stella. In mezzo alle carte di oggi,

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Carmen Consoli, Amore di plastica.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: I Pooh, nascerò con te.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Alexia, ti amo, ti amo.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Mango, lei verrà.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Riccardo Cociante, Cervo a primavera.
1: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado?
2: Franco Carifano, m'innamoro de te.
1: Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo. Come piove.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Nino Bonocore, Rosanna.